0: worship him, worship him, worship him. Si volata mutiamo, lembro da baki mi batte sulla palla, ambro da ina quanto sole nell'ambro. Un valore di coscia delle rene che mi batte musabola, lembro di una di quando la mangia come se ne va, lembro di una riva che mi batte musabola, nangolo di che può mi batte sulla palla. Oh, we give you praise and we bless your holy name.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.